0: Allô?
1: Ah, Jabanan.
0: Ah, Madia.
1: Ah, Madia.
0: Ah, na barsine.
1: Donc, avant d'en tu as dosi jim de matale kamis balenda ala tondo da to idi ama ari da sikura di kere da donendi.
0: Merci.
1: Voyons le tia.